0: firma era d'oro, era firma di re,
1: ucciso sui monti di Trento,
0: di Trento.

io come ti amo. Non è possibile avere fra le braccia tanta felicità, baciare

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la la la la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
8: Unieuro, batte forte sempre. All night,
3: a Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: quante canate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
6: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
7: Ma no, ma de 5 cata da che il pan?
8: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
7: Ho bella capito, del fornere delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
6: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani.

0: antipasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
2: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
2: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Bene, voilà, monsieur dame. Sapete cosa dico? Sì, sapete tutti, un po' di grand soucier. Che bei ricordi. Bei ricordi. Tutto bene, ragazzi? Sì. Avete già fatto colazione? Sì, adesso manca il tocco, il pennello di Giotto finale per dipingere questo bel quadretto familiare a Radio Montecanate, ascoltatori e il sottoscritto che va a fare il suo programma. Cappello, l'ho fatto... cappello iniziale, come ben sapete, giù di lì va tutto bene, penso che siate tutti in buona salute, quello che vi auguro a tutti. Ma veniamo al tormentone. Prima del tormentone ricordo il richiestone, vedo già le spie che mi lampeggiano, le spie che mi dicono: qui ho un messaggio, qui ne ho un altro. Mamma mia, mi si è bloccata anche la maglia, eccolo qui. Si è sbloccata perché se no dicevo devo tagliarla con la forbice, la maglietta alla dolce vita come piacciono a me. E voi direte: ma chi se ne frega? È vero? È vero, dai. Allora, richieste fatele. Belle richieste, come sapete farle voi. Dimmi cosa richiedi e ti dirò chi sei. Se bien? Andiamo invece con i giochi. Dopo che, diciamo, l'Einstein, guardiamo se la flottiglia del quiz, la nostra flottiglia bella ieri sera, chi non ha chi ha visto Report avrà visto quello che succede a Israele. Sparano gli israeliani, l'esercito israeliano, che logicamente Israele, che io adoro, adoro gli israeliani sani, corretti, non assassini, non assassini. Avete sentito, no? Un bambino che va un piede, mette un piede fuori da una striscia, viene ucciso per prendere un pezzo di pane. Siete degli assassini, assassini. Altro che genocidio, state facendo un genio, meno male, ed ripeto, non guardate futilità televisive, quelli sono programmi da guardare. Se un bambino oltrepassa una riga che delimita, viene ucciso, tac! Viene freddato dall'esercito israeliano, ma a parte tutti gli altri fatti. Ma non è di questo che parliamo adesso. Parliamo invece del nostro cognome, del proprietario dell'albergo Detraz a Salso. Vedo che l'Anna, che si reputa ancora salsese. Io, Anna, non ti vedo molto con la nostra mentalità salsese, eh? No, posso dirlo, no, non sei salsesotta come lo siamo noi di vecchia data. Tu, ripeto, purtroppo hai preso un po' di colore parmigiano o meglio ancora varanino, ma magari qualcuno che ti aiuta lo troverai. Poi abbiamo anche, perché sapete che l'Anna è una tuttologa ed sa molto, ha molti amici anche a Fidenza, però fra questi amici non ha ancora avuto il piacere di trovare l'amico che gli dica: fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata con due nomi. Quali sono questi due nomi? Abbiamo il quiz, l'orecchio, Glimmi e Lurice. Eccolo qua. Sentiamo il discolo quiz. Anna, te lascia perdere, perché d'orecchio non ne hai mica. Lascia perdere. Per essere il disco quiz deve essere una canzone famosa, nazionale, non le canzoni relegate al logo. Deve essere interprete conosciuto in tutta Italia. Deve essere una gran bella canzone. Uè! Sono i tasselli per buttare le basi per la vincita. Non parliamo del rumore, che siete fuori come uno, due, tre balconi. Facciamo come una piscina. Siete fuori con il rumore. Ascoltiamolo. Diletta, io non parlo, hai sentito, né? Ha già fatto tre rumori, ma non parlo, adesso parlo, posso parlare. Senti, no, non è uno che rompe un crackers. Anna, dove è? Vedi, è troppo bella, uno che rompe un crackers. Anna! Insomma, lascia perdere per il rumore, tu sei per altre cose, quello dell'AREM, quello della catena di montaggio sessuale. Bene, abbiamo per il rumore 89 punti, abbiamo per Salso, Fidenza, per il disco quiz 4 premi, chiedo scusa, e 20 punti. Poi c'è il gioco di ieri che mi ha incantato. Mi ha incantato perché non avete capito la domanda. Vedo le segreterie che mi lampeggiano e senz'altro ci sarà il vincitore, perché non credo che Silvana non sappia rispondere. Parlo di Silvana, esperta in musica, non sappia rispondere a questo quiz. Chi mi dice? Sentite la mia domanda, non dico chi la canta. Chi mi dice il titolo di questa canzone? Quando ieri dicevo Accani su una fessa, perché logicamente seleziono tutte canzoni che non sono su Shazam, se no sarei ciulé alla prima domanda. Sentite. ammazzato, ma bambo riammazzato, e bambo come le pare. Uè, ci siamo? Sì, vedo l'ora di sentire le telefonate che mi lampeggiano, poi magari c'è anche un SMS, però adesso vado col primo notiziario di questa mattina.
1: Notizie flash. Flash.
5: Bene, volete adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma? Ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app, perciò con quella app che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E ricordiamoci anche che oggi Cali Cantus è aperto tutto il giorno, domani chiuso. Cali Cantus, dopo il super lavoro per la festa della mamma, poi abbiamo Calicantus, composizioni, piante, fiori recisi, un buon caffè caldo, pagamento di bollette di qualsiasi genere, insomma tutto è Calicantus per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare quella meravigliosa radio che non può mancare in casa vostra o in qualsiasi esercizio, se avete la linea ADSL, che è la radio a comando vocale. È una bella invenzione. Ricordiamolo che tutto questo è Calicantus. Prima del pensiero del giorno abbiamo Agata, la nostra cagnolina bella, bella, bella, l'ultima delle tre sorelline di 10 mesi, giocherellone meravigliose che aspetta di essere adottata. Contattate Empa Adozioni Parma 347 03 61 628, ed abbiamo il pensierino del giorno. Quanto è bello! Il bello delle donne è che hanno paura, ma alla fine fanno e hanno il coraggio di fare tutto.

0: Abbiamo l'Iran che risponde ancora, non sappiamo la risposta definitiva. L'Iran risponde a Trump, mamma mia, ma chi l'ha votato? Mamma mia, mamma mia, mamma mia, dammi 100 lire che in America finché c'è Trump non voglio andare. Ora vedremo, lui scherza. Guardate se un presidente serio, fa le bocche, le facce, minaccia, come accettano una sua proposta, li rado al suolo, ma è un modo di fare di un presidente. Ma buon Dio, voi trampiani che stravedavate, diciamo che dal 52% è arrivato adesso al 13%, parlo dell'Italia, in Italia, però quando io chiedevo, ma come vedo, Vittorio, vedrai Trump, ma a me dopo il primo mandato mi è bastato, dopo il famoso diciamo coinvolgimento nel Capitol Hill, abbiamo e hanno capito tutti cos'è. Intanto logicamente non accetta le sconfitte, non accetta, la diplomazia non sa neanche cos'è. L'unica cosa, lo ripeto, meravigliosa, però mi è caduto un po' anche Melania, l'unica cosa meravigliosa, però cerca in tutti i modi di far stare a galla diciamo Arnold Arnold Trump. Vedremo fino a che ci resterà, vedremo a doppio mandato se i suoi stessi del partito gli volteranno spalle. Liberati, espulsi i due attivisti, il viaggio della flottiglia continua. Ieri sera la Francesca ha detto parole sacrosante. Allora, Israele, che ha visto report ieri sera, avrà visto le atrocità, genocidio di Israele, i morti di Israele, ma non è da meno Putin, che non ha sfilato, non ha più carri armati, non ha più missili per impegnati, sono 380.000 i morti, 380.000 i morti russi, e quelle famiglie non saranno molto contente di una guerra che ha voluto tirare avanti da 4 anni e mezzo Putin, il despota della Russia. Ma veniamo ad altro, diciamo che ora sono stati liberati, ma erano stati nelle acque territoriali, perciò diciamolo, Israele sta infrangendo tutte le più elementari leggi del mondo e della, diciamo, del poter scoppiare una guerra mondiale. Tu vieni a prendermi in acque territoriali dove sono di tutti, e adesso li ha liberati perché ha detto che non sono terroristi, ma su che base? Su che base Netanyahu basava quei ragazzi della flottiglia terroristi? Sono terroristi coloro che portano un pezzo di pane a persone affamate palestinesi che avete invaso, li avete reclusi, li avete bombardato, le case non hanno più nulla? Adesso, avendoli liberati, allora dimostra che poi terroristi non erano, perché se lo fossero stati, il terrorista colpisce ancora, è vero? Ma contraddizioni dai potenti, ripeto, prima Putin, Netanyahu, Trump, insomma sono inaffidabili, campioni di inaffidabilità al mondo. E intanto abbiamo l'altro fatto eclatante a cui stiamo parlando, commentando tutti, l'accusa per Sempio, quante prove per Stasi, sta pensando gli avvocati se riaprire il processo, chi gli darà se innocente i 16 anni di vita persi in galera. Intanto per esempio i giudici, PM dice annientamento furioso con Clara, Chiara, chiedo scusa, perché gli ha negato un appoggio. Gli elementi elencati dal PM sono tanti e si sta indagando uno per uno. Ed per Parma, mamma mia, ormai lo dicono le persone oneste, anche Parma invivibile. Ieri siamo in via Farini, non siamo diciamo a Pontetaro, non siamo nelle periferie, ma via Farini centralissima, via Farini, un minorenne finisce all'ospedale, una lite dopo la mezzanotte, una settimana fa ricordiamo picchiato a sangue un uomo. Ma questa, diciamolo, è la Parma che noi conoscevamo, che andavamo settimanalmente in quella città, che era solo un bel parlare dialettale. Ed abbiamo, non è finita, via Trento centralissima, di fianco alla stazione, pizzicato dai carabinieri mentre cede droga. Lui l'altra la chiude in bocca, io gli schiacciavo la bocca e gliela facevo mangiare tutto in una volta. Poi è talmente arrogante che ha aggredito anche i carabinieri, arrestato uno spacciatore 49 anni, perciò non è un giovane spacciatore, è un cinquantenne che dovrebbe avere la testa a posto, ma ha la testa tutt'altro che a posto. Adunata degli alpini a Brescia, che piace tanto a Roberto Boerio. Roby, anche i parmigiani alpini sono andati al raduno. È successo anche il concerto del coro Monte Orsaro, tra gli eventi più partecipati della manifestazione. Ed abbiamo invece uno schianto Torsogno, l'incidente avvenuto, tenetevi, alle 4 del mattino, 4 di notte meglio dire. Sono ricoverati a Parma e a Brescia, schianto, due giovani gravissimi, con un Clio, sono finiti contro un albero ed ora stanno lottando per la vita, stanno lottando per essere salvati. Sfila il portafogli ad una donna mentre fa spesa, 59enne, perciò non è un ragazzino, è nei guai a Traversetolo, è scoperto, ha cercato, si è irritato e ha cercato di fuggire, ma sono arrivati fortunatamente i carabinieri, meno male che non ha tirato fuori il coltello, perché ormai sono così. Voi non lo sapete, però ve lo dico io. Oggi 11 maggio è la giornata nazionale del cane. A tutti i cani, cani a quattro zampe, non a due, perché ce ne sono più a due gambe di cani che a quattro zampe, auguro un tutto. È tutto di felice di non capitare in mano a certe persone. Oggi è Sant'Ignazio da Loyola e San Fabio. È a Fabio Fecci, sindaco di Noceto, buon onomastico. I nati oggi presentano diverse sfaccettature, alcuni sono leggermente eccentrici, altri hanno invece la testa fra le nuvole. Tutti hanno però in comune il dono della fantasia che cercano di portare avanti, sono dei veri sognatori. I più votati al successo sono coloro che riescono a tradurre nella realtà quello che hanno in mente. Quando raccontano delle storie, amplificano e abbelliscono il tutto. Apprezzamento di coloro che sanno capirli, permettendo loro di essere se stessi, donandogli fiducia e mostrandosi necessari al momento difficile, che li sostengono con affetto quando ne hanno bisogno. I pregi: fantasioso e molto creativo. I difetti: non realistico e molto molto distratto. Come sarà il tempo oggi? Avremo un inizio settimana variabile, con qualche pioggia sui rilievi al mattino. Nel pomeriggio non si escludono piogge e fenomeni residui anche in pianura. Migliorerà in tarda serata, zero termico a 2800 metri, con temperature minime più 12, massime più 21, venti moderati o forti sui rilievi, deboli con rinforzi altrove. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon inizio settimana.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.
2: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.
5: Allora, news all'omatang con l'amica Anna, eccola qua.
6: All message. Play back.
7: Buongiorno Vittorio.
5: Ciao Anna.
7: Oggi mi puoi fare il brano di Milo Bertolotti, il bar dei...
5: A no, questa era di ieri.
7: Io sono Vittorio, sono una voce. Senti, per il proprietario del destra, Teresio Rugato. Grazie, ciao.
5: Ciao. Scusa, non ho capito, Terenzo è prolungato. Non ho capito, Stella, ma sei lontana, curati la voce, vieni a Salso a far le cure, vieni a Salso, fa un po' di inalazione.
6: Oh, message, play back.
7: Io sono Vittorio, sono una voce,
5: sì.
7: Senti, per il proprietario del destra,
5: sì.
7: Teresio Rugato.
5: Terenzio Prolungate, boh, comunque sei lontana, sei molto molto lontana, non hai trovato la via giusta.
6: No, new message, all message, play back. Ciao Vittorio, volevo fare una dedica a Silvana, ci metti Vasco Rossi, ciao.
5: E naturalmente se si lascia a me la scelta, io cado o nella mia relazione o Alba Chiara. Questa volta è Alba Chiara.

Stavo ascoltando quel chitarrista qui, questo era un chitarrista, che usava la chitarra quasi come un violino, favoloso, veramente favoloso, sembrava che avesse l'archetto a suonare. Complimenti. Quel chitarrista, non so chi sia, bravissimo. Allora, vale 3 punti. 3 punti. Poi, lo lascio, non vi do la risposta. Chi mi sa dire il contrario di melodia? Vale 3 punti. Carla Rivo, Stella. Carlina. Chi mi sa dire il contrario di melodia? Eccolo qua. Guardiamo chi ha mangiato il foglione. Sì. Non ho capito, Tina. Se mi parli un po' più. Cos'è disafonia? No. Sì, no, a me. Spero devi parlarmi un po' più alto, Tina, se no non ti sento al telefono. Non c'è disafonia. Allora, vale, Tina, Stella, ascolta. Ciao, Baldo! Ciao Baldone, grande. È un indovinello. Guardiamo se Toro seduto riesce a indovinare. Qual è il contrario di melodia? Poi qui mi so. Oh, Silvana, Silvi, figu, non hai trovato il titolo della canzone? Silvana? Silvana, oggi sai, sapete che sono 2 punti, 2 punti. Cos'è il titolo di questa canzone?

Mamma mia, quanto è facile! Quanto è facile, quanto è bella la canzone! Pensavo che, ho detto, Silvana è la mia più esperta ricercatrice. No, si vede che per ora non ha trovato nulla, sono due punti. Guardiamo, ma è libero tutti voi, perché è facilissimo, È facilissimo, però logicamente H nessun affess. Se andiamo su Shazam, la cosa sarebbe già risolta. Andiamo, Carla, eccola qui, l'Anna da dimenticare. Per Anna, ciao, per Carla.

0: Troppo da dimenticare. Quanta bella questa canzone! Bella, bella, bella per Carlina, questo è alto. Allora, sapete dirmi voi, rimangono i 3 punti, eh? È un indovinello. Sapete cosa vuol dire l'indovinello? Un po' come abbiamo sostituito la catena di montaggio. E adesso l'Anna se in ascolto, intanto Anna sta facendo gli impacchi alle corde vocali. E Anna, sapete dirmi qual è l'esatto contrario di melodia? Dai, dai. Ecco il mio, le mie teste. No, mi è stato suggerito da Giorgio Mora. Di Parma, mi è stato suggerito, ciao Lucrezia, mi ha detto Vittorio, può fare questo indovinello, se lo sanno, e io ci ho provato, dai, me lo concedete qualche peccato veniale, e non capitale, ce l'ho anch'io. Abbiamo una domanda, no, è un indovinellino, dovinellino, vale un punticino. So scrivere bene, bene, ma non posso rileggere ciò che scrivo. Cosa posso essere? Beh, io però, qui c'è una risposta, io però ne potrei dare un'altra. Ecco, io ne potrei dare una. Pronto? Ti do 2 punti se lo
1: La
0: sai.
1: penna?
0: La penna? La
1: Ah.
0: penna. Beh, in bravo.

0: so scrivere, perciò la penna non sa scrivere. È vero? Neanche quello che ho pensato io, la macchina da scrivere. Ma non posso rileggere ciò che scrivo, cioè l'ho scritta io con la mano. No, giusto, niente punto per la Tina, mamma mia, avevo pensato anch'io la macchina da scrivere. No, invece è più specifico questo indovinello. Ed andiamo con Antonio. Antonio e Mirella, che questa mattina vogliono farmi sognare, con una rotonda sul mare. La dedico ad Anna Ampollini,
1: una rotonda
0: che tutte
1: sul
0: le mattine
1: mare
0: segue Radio Monte Canate, che tutte le sere, tutti i lunedì, quando facevamo gli spettacoli davanti alla gelateria, richiedeva questa canzone.

0: Sara!
1: Vedo gli amici ballare.
0: No, non è Anna Di Barano, questa musica non è per l'Anna Di Barano. È questa musica.

0: Ragazzi, ci sentiamo, sono in ritardo, eh? Ma è logico, sempre in ritardo, ritardatario per antonomasia. Andiamo un attimo, poi tutti col dialetto, rispolveriamolo.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: cockpit. Nasce il piacere di guida di Peugeot 208 e con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAG 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Volare. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia. Ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, grass porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti. E ricorda, box doccia a misura da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!
3: Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.
4: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
2: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846, a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

0: come mai?
1: Pietro, azzeccatissimo, non ce l'ho arrivati ancora. Pietro, no. Allora, non ci sono arrivate, ma ci arrivano, vedrai. Andiamo, sei un grande cultore. Allora, no, per via, ma risposto l'esatto contrario, di l'esatto contrario di melodia. Melodia, Pietro, da Torino, però ha detto: manda avanti il gioco, mandalo avanti. Perciò lo lasciamo in essere. Come diciamo simpaticamente e ironicamente noi della flottiglia del dialetto, noi della flottigliona del dialetto, quando uno è retrogrado, è veramente un retrogrado, uno che non sa nulla. Facile, eh? Dialetto Nella, lo sai anche te, beh? Silvana, lo sai? Silvi, niente per la canzone. Quello dell'indovinello è stupido. Voglio dire, di una stupidità enorme, come tutti gli indovinelli. Uno retrogrado, uno che, ripeto, veramente non si adatta ai tempi, non si... Sì? Esatto, Tina, Tina, hai visto, ho anche capito bene stavolta, l'Indre me la cua, hai staccato bene, la cua del Gugnen, è uno retrogrado, ma noi nelle osterie abbiamo sempre detto di l'Indre me la cua del Gugnen, scherzando, brava Tina, bravissima, brava, brava, brava, quando vedi che non lesino mai complimenti quando li meritate. Allora, andiamo con... è possibile che nessuno mi abbia ancora detto il titolo di questa canzone?

Andiamo con Pietro. Pietro, Pietro è il grande, sa già il contrario di melodia. Sa benissimo, Pietro, il contrario, mamma mia, a Torino hanno una freccia in più nello scettro. Veniamo con Pietro di Torino. Guardiamo chi vince, lascio i tre punti, li lascio per vostro piacere. Ed dicevo per l'amico Pietro, questo Adamo con la mia vita.

soffarci. È lei che ha scelto me. Allora, ci sono vacanti 3 punti, contrario di melodia. Poi, ripeto, sono incantato che nessuno ancora abbia azzeccato il titolo di questa canzone.

0: dai, avete a disposizione per la canzone anche questa 3 punti, ve li do volentieri. Ed andiamo come per la melodia. Pietro, acqua in bocca, acqua in bocca. Andiamo con una bella canzone di voi della flottiglia del rock. Chi mi dice una bella canzone di Mina? Vince 4 premi e 20 punti. Quelli non della flottiglia, quelli che non sono passivi, vincono solo 3 punti. Una canzone di Mina molto molto bella. Quelle famose, non all'Anna, canzone di Mina. Ta la, ta la la la la. 5 4 3 2 1. Stop. Allora la ripropongo poi dopo. Ecco qui, è arrivato un po' tardi, ma la prendiamo.
1: Grande, grande.
0: Grande, grande, grande. Di Mina, di, allora meno male, così la togliamo. Senti, è bella, Tina, confermami se ti piace anche questa, è bella, molto grande, grande.
2: La canzone è Città Vuota.
0: Città Vuota, bella,
2: la
0: bella.
2: Canzone
0: anche grande, grande, grande.
2: Città
0: Vuota. Bella, bella, bella, bella, bella. Allora, andiamo con Laura di Reggio Emilia. Lauretta, con io ti propongo Roberto Carlone.

Allora, abbiamo una domanda che penso sia alla portata di tutti. Sapete dirmi chi ha lanciato la canzone, bellissima canzone, che richiede Mirella di Damiano, molto bella. Vi do 5 punti. 5. Per è una domanda abbastanza difficile, Miri, però è molto bella la canzone. Chi ha lanciato la canzone Fiori Bianchi? Per te. Chi ha lanciato la canzone Fiori Bianchi per te? Che poi vi dedico. La ascoltiamo a nome di Mirella Di Tabiano. Jean-François Michel. Per Mirella Di Tabiano.

per Mirella di Tabiano, grazie Mirella. Abbiamo intanto ricordo di nuovo l'esatto, oltre all'indovinello di Salso, Fidenza, il disco quiz, il rumore, ricordo l'esatto contrario di melodia, l'esatto contrario. Ed poi abbiamo anche, sono tre punti, il titolo di questa canzone.

0: come serve Satan? Quando non c'è, si è in braghe di tela, ci vogliono solo ricercatori esperti e bravi per trovare le canzoni. Allora, flottiglia del rock, avete 20 punti e 3 premi per dirmi un numero. Claudio? Tu fai parte non della flottiglia, fai parte dei 3 punti e sei anche fortunato perché è la quarta o quinta volta che vinci, che va un numero dal 50 compreso al 65 compreso. Ta-la. Eccola qui, senz'altro è la Tina.
1: 53
0: per la Tina. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Abbiamo, eccolo qua. È la fine, io ho esaurito tutte le vostre richieste, perciò mi sento con la coscienza a posto, vado con la pubblicità, poi tutti a Salso e a Fidenza. Guardiamo cosa ci ha preparato per Fidenza la Silvana, mi auguro che ci sia qualcosa inerente alla competenza del sottoscritto per fare una domanda similare.
2: Che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
4: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
5: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante. Finiture di pregio. E un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6, a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: E alla vostra destra potete ammirare dei pezzi unici della nuova collezione, dal tratto dinamico, elegante e dalle linee intense. Pura avanguardia e innovazione. Beh, chi vuole provarli? Prova la gamma Peugeot 208 e 2008. Le City Car dal design irresistibile e dal carattere tecnologico. Con l'esclusivo Peugeot e-Cockpit 3D. Disponibili anche in versione 100% elettrica. A te la scelta.
8: Da Vighi lo trovi con le sue offerte outlet multimarche a chilometro zero in via Emilia Ovest a Parma e a Casalmaggiore di Cremona in via Galluzzi.
9: Come sarà l'auto del futuro?
10: Sarà meravigliosa, avrà fari che sembrano i denti di un leone.
9: E funzionerà a benzina?
10: Sì, ma sarà anche elettrica, con un motore che suonerà proprio così.
9: Ma non si sente nulla.
10: Esattamente.
9: Per chi anticipa il futuro, nuova Peugeot 208, Unboring the Future. Il futuro ti aspetta agli Unboring Weekend. Peugeot.
6: Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 e via Emilia Ovest 105 a Parma, telefono 0521 77 36 04.
9: Per te che non vuoi fermarti mai, muoviti a emissioni zero. Nasce nuovo SUV Peugeot 2008, anche 100% elettrico, con un design sorprendente e Peugeot e-cockpit 3D. Vivi la nuova dimensione della driving experience. Scopri nuovo SUV Peugeot 2008, Unboring the Future. Peugeot.
6: Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 e via Emilia Ovest 105 a Parma, telefono 0521 77 36 04.
11: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot e3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo e-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all your care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04.
9: Emozioni nuove, libertà assoluta. Guarda al futuro con Ecobonus Peugeot.
12: Peugeot moltiplica gli incentivi statali sulla gamma fino a 9.000 euro di Ecobonus. Per tutti, info su Peugeot.it.
9: Peugeot.
6: Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 e via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti dei regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
13: Unieuro, batte forte, sempre.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato, servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
0: Bene, Fidenza, Silvana vi chiede: per tanti anni il cinema Cristallo è stato gestito da un noto borghigiano, chi era? Io lo so. Allora, per tanti anni e ha evitato l'incendio completo, per tanti anni ha gestito il cinema Teatro Nuovo e ha evitato un incendio colossale, principio di incendio domato prontamente dai carabinieri, dai vigili del fuoco. Chi è che ha gestito per tanti anni insieme alla Carlina, che era la moglie bigliettaria? Chi ha gestito il cinema Corallo per tanti anni a Fidenza? Corallo, chiedo scusa, Cristallo, Corallo, l'amico Campanini prima, poi l'amico Davide. Chi ha gestito per anni il cinema Cristallo a Fidenza, chi ha gestito per anni a Salso il cinema Teatro Nuovo.

Corrado Castagnola. Corrado Castagnola, Primo Bonzani, il cinema di Sanso. Primo Bonzani. Bene, adesso Jamavé. Ci sentiamo, se nulla succede, voi lo vorrete, alle 12.40. Ciao a tutti e grazie a tutti per la collaborazione.

0: Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo. Ariete. Con il garbo di una gentildonna, la luna, prima di mezzogiorno, passa nel segno della bilancia. Giorno difficile per i nati a marzo. Toro. Chi negli ultimi tempi ha un po' trascurato la propria immagine pubblica può correggere ora certe punte brusche, riproporsi con il garbo, la signorilità che gli è propria. Gemelli. La terza decade ha il suo momento di nervi facili, ma si tratta di cosine. In mattinata la luna passa nel segno della bilancia e si recupera in armonia e in senso della convenienza. Cancro. I nati nella seconda decade dovrebbero prendere iniziative della prossima settimana. Sarebbe opportuno fare un piano per aiutarsi ad agire con intelligenza, prontezza, sfruttando tutto quanto si offrirà spontaneamente e creandosi anche occasioni su misura. Leone. Con poco sforzo, e quello serve sempre a contenere gli aspetti che già sappiamo, oggi è un giorno tutto da cogliere, tutto da realizzare. Vergine, non pensate a niente di grosso, è bene tenere la mira bassina, però potete togliere dalla strada qualche sassolino che ingombrava. Bilancia, con un pizzico di serenità, anche oggi siete in grado di realizzarvi al meglio, di trarre il massimo da voi stessi e da ciò che vi si offre. Scorpione, chi ha valore pesci, contenga l'inquietudine, usi al meglio i frutti dell'esperienza. Sagittario, la mattinata presenta ancora qualche lieve inconveniente. Il pomeriggio vi trova in miglior forma e siete in grado di rimediare ai piccoli passi falsi che, eventualmente, avete commesso. Capricorno. Le prime ore della giornata si presentano piacevoli, consentono rapide messe a punto delle situazioni, la possibilità di prendere decisioni senza perdersi nei meandri di ragionamenti marginali. Acquario. Ci vuole proprio solo un pizzico di attenzione per realizzare una giornata veramente coi fiocchi. Tra le cose che non dovete assolutamente fare c'è quella di mettervi in polemica con i familiari. Pesci. Siete in grado di ritoccare il vostro comportamento, mostrarvi più affabili, concilianti anche con i familiari, oltre che con i collaboratori o colleghi.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oi, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi, Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
3: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
6: Notizie Flash.
7: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E ricordiamoci anche che oggi Cali Cantus è aperto tutto il giorno, domani chiuso. Cali Cantus, dopo il super lavoro per la festa della mamma, poi abbiamo Calicantus, composizioni, piante, fiori recisi, un buon caffè caldo, pagamento di bollette di qualsiasi genere, insomma tutto è Calicantus per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare quella meravigliosa radio che non può mancare in casa vostra o in qualsiasi esercizio, se avete la linea ADSL, che è la radio a comando vocale. È una bella invenzione. Ricordiamolo che tutto questo è Calicantus. Prima del pensiero del giorno abbiamo Agata, la nostra cagnolina bella, bella, bella, l'ultima delle tre sorelline di 10 mesi, giocherellone meravigliose che aspetta di essere adottata. Contattate Empa Adozioni Parma 347 03 61 628, ed abbiamo il pensierino del giorno. Quanto è bello! Il bello delle donne è che hanno paura, ma alla fine fanno e hanno il coraggio di fare tutto.

0: Ovviamente abbiamo l'Iran che risponde ancora, non sappiamo la risposta definitiva. L'Iran risponde a Trump, mamma mia, ma chi l'ha votato? Mamma mia, mamma mia, mamma mia, dammi 100 lire che in America finché c'è Trump non voglio andare. Ora vedremo, lui scherza. Guardate, se un presidente serio fa le bocche, le facce, minaccia, come accettano una sua proposta, li rado al suolo, ma è un modo di fare di un presidente. Ma buon Dio, voi trampiani che stravedavate, diciamo che dal 52% è arrivato adesso al 13%, parlo dell'Italia, in Italia. Però quando io chiedevo, ma come vedo, ah Vittorio, vedrai Trump, ma a me dopo il primo mandato mi è bastato, dopo il famoso diciamo coinvolgimento nel Capitol Hill, abbiamo e hanno capito tutti cos'è. Intanto logicamente non accetta le sconfitte, non accetta, la diplomazia non sa neanche cos'è. L'unica cosa, lo ripeto, meravigliosa, però mi è caduto un po' anche Melania, l'unica cosa meravigliosa, però cerca in tutti i modi di far stare a galla diciamo Arnold Arnold Trump. Vedremo fino a che ci resterà, vedremo a doppio mandato se i suoi stessi del partito gli volteranno spalle. Liberati, espulsi i due attivisti, il viaggio della flottiglia continua. Ieri sera la Francesca ha detto parole sacrosante. Allora, Israele, che ha visto report ieri sera, avrà visto le atrocità, genocidio di Israele, i morti di Israele, ma non è da meno Putin, che non ha sfilato, non ha più carri armati, non ha più missili per impegnati, sono 380.000 i morti, 380.000 i morti russi, e quelle famiglie non saranno molto contente di una guerra che ha voluto tirare avanti da 4 anni e mezzo Putin, il despota della Russia. Ma veniamo ad altro, diciamo che ora sono stati liberati, ma erano stati nelle acque territoriali, perciò diciamolo, Israele sta infrangendo tutte le più elementari leggi del mondo e della, diciamo, del poter scoppiare una guerra mondiale. Tu vieni a prendermi in acque territoriali dove sono di tutti, e adesso li ha liberati perché ha detto che non sono terroristi. Ma su che base? Su che base Netanyahu basava quei ragazzi della flottiglia terroristi? Sono terroristi coloro che portano un pezzo di pane a persone affamate palestinesi che avete invaso, li avete reclusi, li avete bombardato, le case non hanno più nulla? Adesso, avendoli liberati, allora dimostra che poi terroristi non erano, perché se lo fossero stati, il terrorista colpisce ancora, è vero? Ma contraddizioni dai potenti, ripeto, prima Putin, Netanyahu, Trump, insomma sono inaffidabili, campioni di inaffidabilità al mondo. E intanto abbiamo l'altro fatto eclatante a cui stiamo parlando, commentando tutti, l'accusa per esempio quante prove per Stasi sta pensando gli avvocati se riaprire il processo, chi gli darà se innocente i 16 anni di vita persi in galera. Intanto per esempio i giudici, PM dice annientamento furioso con Clara, Chiara, chiedo scusa, perché gli ha negato un appoggio. Gli elementi elencati dal PM sono tanti e si sta indagando uno per uno. Ed per Parma, mamma mia, ormai lo dicono le persone oneste, anche Parma invivibile. Ieri siamo in via Farini, non siamo diciamo a Pontetaro, non siamo nelle periferie, ma via Farini centralissima, via Farini, un minorenne finisce all'ospedale, una lite dopo la mezzanotte, una settimana fa ricordiamo picchiato a sangue un uomo. Ma questa diciamolo, è la Parma che noi conoscevamo, che andavamo settimanalmente in quella città, che era solo un bel parlare dialettale. Ed abbiamo, non è finita, via Trento centralissima, di fianco alla stazione, pizzicato dai carabinieri mentre cede droga. Lui l'altra la chiude in bocca, io gli schiacciavo la bocca e gliela facevo mangiare tutto in una volta. Poi è talmente arrogante che ha aggredito anche i carabinieri, arrestato uno spacciatore 49 anni, perciò non è un giovane spacciatore, è un cinquantenne che dovrebbe avere la testa a posto, ma ha la testa tutt'altro che a posto. Adunata degli alpini a Brescia, che piace tanto a Roberto Boerio. Roby, anche i parmigiani alpini sono andati al raduno. È successo anche il concerto del coro Monte Orsaro, tra gli eventi più partecipati della manifestazione. Ed abbiamo invece uno schianto Torsogno, l'incidente avvenuto, tenetevi, alle 4 del mattino, 4 di notte meglio dire. Sono ricoverati a Parma e a Brescia, schianto, due giovani gravissimi con un Clio, sono finiti contro un albero ed ora stanno lottando per la vita, stanno lottando per essere salvati. Sfila il portafogli ad una donna mentre fa spesa, 59enne, perciò non è un ragazzino, è nei guai a Traversetolo, è scoperto, ha cercato, si è irritato e ha cercato di fuggire, ma sono arrivati fortunatamente i carabinieri, meno male che non ha tirato fuori il coltello, perché ormai sono così. Voi non lo sapete, però ve lo dico io. Oggi 11 maggio è la giornata nazionale del cane. A tutti i cani, cani a quattro zampe, non a due, perché ce ne sono più a due gambe di cani che a quattro zampe, auguro un tutto, tutto di felice, di non capitare in mano a certe persone. Oggi è Sant'Ignazio da Loyola e San Fabio. A Fabio Fecci, sindaco di Noceto, buon onomastico. I nati oggi presentano diverse sfaccettature, alcuni sono leggermente eccentrici, altri hanno invece la testa fra le nuvole. Tutti hanno però in comune il dono della fantasia che cercano di portare avanti, sono dei veri sognatori. I più votati al successo sono coloro che riescono a tradurre nella realtà quello che hanno in mente. Quando raccontano delle storie, amplificano e abbelliscono il tutto. Apprezzamento di coloro che sanno capirli, permettendo loro di essere se stessi, donandogli fiducia e mostrandosi necessari al momento difficile, che li sostengono con affetto quando ne hanno bisogno. I pregi: fantasioso e molto creativo. I difetti: non realistico e molto molto distratto. Come sarà il tempo oggi? Avremo un inizio settimana variabile, con qualche pioggia sui rilievi al mattino. Nel pomeriggio non si escludono piogge e fenomeni residui anche in pianura. Migliorerà in tarda serata, zero termico a 2800 metri, con temperature minime più 12, massime più 21, venti moderati o forti sui rilievi, deboli con rinforzi altrove. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon inizio settimana.
1: Notizie flash.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
4: Sheriffe, net mette ste chi bei mi con una volta che fa 5 il fornere al parola?
5: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
6: Ma no, de 5 è che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
5: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
4: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
2: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore.

telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cuore matto che ti segue ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia. Ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, Crespo porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito. Da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti. E ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
4: a San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti segue ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti. Una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sanso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio

0: costo copia.
1: Che ti vuole bene.
0: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco dell'11 maggio.
1: Oggi si ricorda Sant'Achille o Achello, martire a Roma.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Achille.
1: Il significato del nome Achille è ancora sconosciuto. Gli studiosi pensano che la sua forma prima sia addirittura pre-ellenica, cioè una delle lingue esistenti nel bacino mediterraneo prima del VII secolo a.C.
0: Come avrete capito, su Achille non possiamo dire proprio nulla, a parte che è un bellissimo nome, forse proprio perché è così misterioso. I was

0: L'11 maggio del 1946 veniva solennemente inaugurata la riapertura del Teatro della Scala, dopo la guerra. Tutto questo con un magnifico concerto diretto da Arturo Toscanini.
1: I milanesi avevano stabilito all'unanimità che l'inaugurazione del loro amato teatro, ricostruito interamente dopo i bombardamenti, spettasse al più grande direttore d'orchestra del XX secolo.
0: Arturo Toscanini era nato a Parma il 25 marzo del 1867 da una famiglia di modeste condizioni economiche. Fin da piccolo aveva manifestato una straordinaria attrazione per ogni suono che avesse senso musicale.
1: Era naturale che la famiglia, colpita da tanta passione per la musica, decidesse di fargli coltivare questa sua spiccata tendenza. Fu così che a 9 anni Toscanini entrò al Conservatorio di Parma.
0: Subito gli insegnanti si resero conto che lo studio di un determinato strumento sarebbe stato insufficiente per il bambino, che fu indirizzato verso la disciplina della direzione d'orchestra.
1: Già da allora Toscanini doveva dimostrare quella insofferenza e quella estrema metodicità e quell'ostinazione che avrebbero reso celebre la sua attività in futuro.
0: Diplomatosi a pieni voti, intraprese una brillante carriera di direttore, prima all'estero, in Brasile e poi in Italia. In seguito all'avvento del fascismo, Toscanini preferì emigrare in America, dove vi rimase fino al dopoguerra. Ci volle l'inaugurazione del Teatro alla Scala per farlo tornare nel suo paese, dove si spense il 16 gennaio del 1957.
1: Roma, 11 maggio 1948. Luigi Einaudi, 74 anni, apprende che il Parlamento lo ha eletto Presidente della Repubblica.
0: Il primo dopo De Nicola, che era provvisorio. Einaudi, propugnatore dei principi liberali, era stato governatore della Banca d'Italia e ministro del bilancio.
1: Miami, 11 maggio 1981. Il cantante Bob Marley muore di cancro all'età di 36 anni, durante il suo ultimo viaggio di ritorno in Giamaica.
0: Nato a Rodden Hill, cresciuto nel ghetto della capitale Kingston, Marley era l'unico indiscusso interprete della musica giamaicana reggae. Fu anche il propagandista dei Rasta, una religione che predicava il ritorno dei neri in un'Africa libera.
1: Ed oggi, per il nostro consueto appuntamento con i records, finalmente abbiamo un primato tutto italiano.
0: La velocità massima raggiunta sui pattini a rotelle l'ha ottenuta Giuseppe Cantarella nel maggio del 1963, realizzando su una strada di Catania il primato mondiale di 41,48 km orari.
1: Ed anche per oggi abbiamo concluso. Appuntamento a domani 12 maggio per un nuovo almanacco. A risentirci.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: E le voilà, ta ta, ta ta. Ciao a tutti! Buon appetito, non dite che non l'ho detto, buon appetito, buon ascolto a tutti voi, buona giornata. Addirittura è venuto fuori anche il venticello de Salso e de Fidenza che fa cadere tutti i fiorellini. Chi ha della acacia, l'ilegesia, l'acacia. Tina, lo sapevi? Acacia, legasia, hanno tanti fiori adesso e con questo venticello chi ha tanta acacia come c'è qui attorno alla radio sembra che sia nevicato, ma non è di questo che voglio parlarvi, è del disco richiesta. Vedo già le due segreterie che mi fanno l'occhiolino, vedo già gli SMS. Anna, è differente, è l'SMS dal WhatsApp, sono due cose distinte, comunque bene e più veloce è quello per me per l'SMS e vado con il nome. È nome del proprietario dell'albergo Detrat a Salso. La nostra Annetta ci prova e ci riprova, spero che, ecco, Anna, devi coprirti e non dormire col culo a squatè, se no sciappa il fardur, col culo a squatè. In dialetto si dice così, quando si è raffreddati si dice te dormi col culo a squatè, è vero? Almeno chi parla il dialetto, non quelli da università, quelli noi da osteria, quelli proprio rustici. Abbiamo poi per Fidenza, fino al 1950 via Micheli, non Malpeli, Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono questi due modi. Fa parte di voi, va bene? Allora, a voi dirmelo, Anna! Trovato un amico, lei amici anche a Fidenza, vero Anna? Tutti sono amici dell'Annetta. Abbiamo poi qui, ci vuole, ma non avete, orecchio per dirmi, qui neanche Pietro, Pietro che poi vi dirò, è stato bravissimo questa mattina, ma poi ho una, come ci arrivo? Per gradi ci arriviamo, Pietro che non, anche lui non mi ha scritto cosa può essere quel tanto bello, bello, conosciuto, famoso, un brano che mi incanta e che vedo l'ora di dedicarlo a Pietro il Grande, eccolo qua. Bello, di le mie la canzone delle mine che mi ha detto l'Anna, non è quella canzone di Mina sconosciuta l'Anna alle sue teorie, no? Se io vi facessi dei quiz similari non arrivate mai, non sareste mai Anna mai arrivato neanche al indovinello famoso che hai con tanta disinvoltura appena indovinato. Sentiamo il rumore, eccolo qui. Non è rompere in due, spaccare in due con il karate un diciamo un crackers. Sentite, spaccare un crackers in due. Bonsai! Bonsai! Mandula che te guarda il crackers! Cerchiamo di fare i furbi, ma voi siete molto bravi ed poi avete tre punti, tre. Per l'alto disco quiz, il titolo di questa canzone. Perciò avete trovato, avete fatto una ricerca, per senza Shazam è difficile. La canzone non è all'Anna di Varano, non è quelle canzoni sconosciute, che tutti conoscete questa canzone. Il titolo, sentitelo. No, no, dall'inizio!
1: Ma va!
5: Ma va!

Mamma mia, che bello il titolo di questa canzone. Poi, ecco, stamattina il salottino della gelateria pieno con la Tata, la Marisa, la Rosy, Flavio e la moglie, l'amico Luciano, l'amico Carlo. Io, arriva il quiz in persona. Ho detto, ragazzi, contrario di melodia, silenzio assoluto. Solo una voce è uscita e è quella giusta. Come l'amico Pietro di Torino. Pietro, anche la Teresa, 93 anni, ha esattamente risposto subito a qual è il contrario di melodia. Ormai non aumento il montepremi, perché lo trovate senz'altro. Tre punti anche per il disco quiz. Ah, ma possibile che nessuno abbia individuato questa canzone? Titolo.

Provare per credere e je m'en vais con il nostro completamento al manacco di Incontri. Pa, pa, pa, pa.

Bene, abbiamo allora buon inizio settimana e buona festa del cane. Perciò oggi è la festa del vostro cagnolino. Sì, è giusto. Oggi è San Fabio e compagni martiri in Sabina. Abbiamo compie gli anni. No. Di Ninkunusmia Anson di Quata. Perciò vag girare le pagine. Vado a voltare pagina. Non commento quello che non conosco. Un saluto a Corrado Augias. Questa sera alle 21:15 sul 7. Grande Corrado Augias. Chi nasce oggi sarà fantasioso, creativo, burlone. Agiterà quasi sempre senza nessuna malizia. Farà tutto. Benevolmente e senza nessuna malizia o secondo fine. Frase del giorno: i tatuaggi sono segni nuovi scelti da te. Metti qualcosa fra la tua pelle e il destino, un sorriso e un coraggio, l'ha detto Mario Mattanini, ed ha ragione. Vuoi mettere qualcosa nel destino fra la tua pelle e te? Non mettere tatuaggi, ma metti il coraggio e la tua iniziativa. Bellissimo, molto molto molto molto bello. Abbiamo il sole, è sorto alle 5:59, tramonterà alle 20:40, luna calante, si leva alle 3:13, cala alle 14:19. Proverbio del giorno: meglio un aiuto che 100 consigli. È vero, è meglio aiutare che consigliare, verissimo. Abbiamo invece curiosità del giorno. Ricordiamolo, 1860, la spedizione dei Mille guidata da Giuseppe Garibaldi arriva fino a Marsala in Sicilia. Inizia così l'unificazione d'Italia. Perciò ricordiamo, si deve a Giuseppe Garibaldi l'unificazione di questa Italia. Grande passo avanti.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E ricordiamoci anche che oggi Cali Cantus è aperto tutto il giorno, domani chiuso. Cali Cantus, dopo il super lavoro per la festa della mamma, poi abbiamo Calicantus, composizioni, piante, fiori recisi, un buon caffè caldo, pagamento di bollette di qualsiasi genere, insomma tutto è Calicantus per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare quella meravigliosa radio che non può mancare in casa vostra o in qualsiasi esercizio, se avete la linea ADSL, che è la radio a comando vocale. È una bella invenzione. Ricordiamolo che tutto questo è Calicantus. Prima del pensiero del giorno abbiamo Agata, la nostra cagnolina bella, l'ultima delle tre sorelline di 10 mesi, giocherellone meravigliose, che aspetta di essere adottata. Contattate Empa Adozioni Parma 347 03 61 628, ed abbiamo il pensierino del giorno. Quanto è bello! Il bello delle donne è che hanno paura, ma alla fine fanno e hanno il coraggio di fare tutto. E approvo incondizionatamente, ed abbiamo Teheran, nostra proposta a USA è molto generosa. L'Iran include la fine immediata della guerra voluta da Trump, che poi la nazione sia una nazione a statuto dittatoriale. Tutti lo sappiamo, ma non tocca a Trump interferire nelle altre nazioni. Secondo, fine blocco navale, non sei a casa tua, imposto dagli USA. Lo sblocco sui beni iraniani congelati in America, la sicurezza della navigazione nello stretto. Questi sono i punti cardine che ha detto. Poi abbiamo altre notizie che dettaglierò alle 14:30, poi via. Ucraina, personaggio che parla poco, speriamo che non faccia i pugni con come si chiama quello là? Salvini. Salvini, perché Salvini, tutti lo sapete, è un, ripeto, putiniano, è convinto. Ucraina, dice Tajani, negoziatore è scelta scelta dell'Europa e ha ragione. Perciò non so se il suo omologo vice Salvini sarà d'accordo, perché è un putiniano convinto. Collegialmente sarà l'Europa a scegliere il negoziatore per la pace in Ucraina, ministro consigli estero europeo. Perciò bravo Tajani, questo è, ma è condiviso penso anche dalla Meloni, dalla stessa Meloni. Sciopero controllori di volo, perciò oltre che al carburante anche gli scioperi dalle 10 alle 18 saranno disagi, mancato accordo che c'è stato fino ad ora USA-Iran del greggio ha portato ancora il greggio a più 3,50, ma non è finita. Ricordiamo che l'antivirus, ministero, rischio bassissimo, omicidi e estorsione, blitz antimafia, siamo nel, non siamo a Milano, né a Venezia, né a Firenze, né a Bologna, siamo a Foggia, 18 in galera, perquisizioni a tappeto. Certo è che i nostri, anche stamattina, la nostra polizia stradale era ben in vista davanti alla stazione di Salso per controllare dentro a quella stazione, ormai è la più bella, una delle più belle stazioni d'Italia, è una delle più belle, è diventato un rifugio per i nulla facenti, diciamolo, e la polizia sta guardandosi attorno. Abbiamo, ricordiamo, media Iran, petroliera attraversa lo stretto di Hormuz, Ucraina no all'Europa su Stender, negoziatore, mi sembra più che giusto. Stender è, come ben sapete, un filo russo, è stato un hobbista di Callas, è stato un hobbista dei russi. Pechino, Trump in Cina vedrà Xi, conferma la visita del 13 al 15 maggio, vedremo se porterà qualcosa di buono, anche se non lo credo, perché giustamente Pechino, la Cina, fa i suoi interessi, ma Trump non è da meno. Trump, ripeto, con la posizione di imperialista, di presidente, si sta arricchendo a dismisura. Questo in Italia sarebbe conflitto puro di interessi. Insomma, tante, tante cose che bollono in pentola, che vedremo poi dopo. Domani è martedì. Avremo cielo sereno, poco nuvoloso, ancora a tratti ventoso, zero termico 2300 metri, con temperature minime più 10, massime più 22, venti moderati occidentali. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it, grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti una data l'ora, il buon appetito.
1: Notizie flash. Notizie flash.
0: Abbiamo il primo primo brano, primissimo brano che è dedicato a Silvana Loreni da Claude. È l'universo per me. Per te, Silvana, dal mitico Claudio.

0: punti, 3-3-3, intanto contrario di melodia, dai, poi abbiamo il nuovo disco quiz, che non trovate su Shazam, neanche la melodia al contrario lo trovate, guardiamo, siete bravi nella fantasia, ed abbiamo invece qui che ci vuole, bisogna essere intenditori, sapete dirmi chi ha lanciato questa canzone, L'universo per me, quella bella canzone che ha richiesto Claudio di Fidenza, chi è che l'ha lanciata? Chi ha lanciato L'universo per me? E io ringrazio Mirella di Tabiano per avermela fatta conoscere. 25, siamo in linea. Pronto? Pronto? Scusa, oh, no, ho in mano, non ti sentivo perché avevo in mano l'uno e invece c'è il due, dimmi.
1: Il due, io so che si chiamava, era polacco, ma non mi ricordo come si chiama.
2: Semino Rossi.
1: Ecco, quello lì.
2: Semino, è quello lì.
0: Ita Diletta, te pensa, Diletta stamattina, no, non ve lo dico. Pronto?
2: Sì? Pronto?
3: Io sono la Norma.
2: Sì.
3: E Federica Cocco.
2: Sì, grazie.
0: Norma, sei fuori. Norma, questa canzone l'ha lanciata Semino Rossi. Non Federica Cocco, non Federica, Semino Rossi. Diletta che mi ha detto una cosa stamattina che mi ha toccato tantissimo, pensate. Quando si dice avere la sfortuna, anche ieri la Donatella ha chiamato una amica, insomma sta andando male, non per tutti, perché in 5% della popolazione italiana, 5% possiede l'80% l'80% della capitalizzazione italiana. Secondo voi il mondo è giusto? Bene, c'è ancora persone che hanno bisogno dell'aiuto del comune per il funerale. Questo è terrificante, e logicamente quando c'è da essere generosi, la Diletta è sempre sul podio più alto, sempre. Del resto, ieri mi ha spaccato il cuore, voi, lo dico a voi, nata ieniani o russofili o trampiani, di quella gente, gentaglia, la chiamo gentaglia, esercito israeliano, non è roba mia, mi facciano venire a fucilare, che io offro la mia davanti, non di dietro, voglio essere fucilato davanti, che sparano a dei bambini, l'esercito israeliano, parola di Rapport, perché hanno passato la linea di demarcazione per andare a prendere una pagnotta di pane. Vergognatevi, il mondo si deve vergognare, il mondo, cos'è l'ONU? Ma vergognatevi, e c'è gente invece come la generosissima Diletta che dà anima e corpo per uno che ne ha bisogno, insomma, per i funerali, i fiori, non se ne parla, insomma è bravissima. Allora andiamo con Norma. Norma non è la Cocco, che ha lanciato l'universo per me, sei lontanissima. Norma, però mi fa piacere sentirti, hai una voce bella, bella, bella, come piace a me. Brava Norma.
4: No, new message. All message. Play back.
5: Ciao Vittorio, sono Norma.
0: Ciao Norma.
5: E faccio una dedica alle Nelle, alle Graziale, alle Dilette, ai tutti gli ascoltatori di Radio Montanate, che fai una musica internazionale, e faccio musica e parole di Ruggero Scandiuzzi. Ti ringrazio e ti
0: Norma, sei sempre il number one. Pensa te che stamattina ero da Baroni Ceramiche, passando lì da Parola, ho pensato qui ci abita la mia amica Norma, la mia cara amica. Norma, bella molto questa canzone, bella, è da grande intenditrice, musica e parole, Scandiuzzi.

0: Norma può tanto, Norma, grande, grande, grande, come Mina, la canzone bella di Mina. Allora, voi della flottiglia, 20 punti, 20, e 3 premi, 4, 4, vocation, stenome dell'amica Giovanna Iasoni, Baroni, ceramiche, ciao Giacomo, e la baita, la baita. Quattro premi. Voi non del sabato, voi non della flottiglia, che non portate il mangiare al popolo palestinese che è massacrato dall'esercito dell'Israele, massacrato per mano di quell'esercito che sta compiendo un genocidio, è inutile dirlo, che tutti riconoscono nell'atto che sta facendo Israele, un genocidio che vuol dire una eliminazione sistematica del popolo, non solo, ma anche della distruzione sistematica di tutte le tradizioni e le case che si lasciano attorno. Sono del Vandali, l'ultimo, non l'ultimo dei Moicani, ma l'ultimo dei barbari, delle barbarie che si perpetuano al mondo. Allora, Norma... Norma, posso sfogarmi perché ho sentito anche ieri sera Report, perciò Mamma Rai che parlava di tutto questo, perciò posso lasciarmi andare con lo sfogo di rabbia. Abbiamo un non di 5 lettere, ma un nome maschile di 6 lettere. Norma! Mi dici un nome di 6 lettere? Giovanni, potrebbe essere, guardiamo, 6 lettere, Gio, no, no, ne ha di più, 2, qua, mamma mia, ne ha di 6 lettere, nome di uomo, poi... sapere qual è il contrario di melodia, qual è il contrario, sapere il disco quiz, cinque, quattro, eccolo qui, eppur si muove la Tina che ha focalizzato. Tina, dimmi tutto.
1: Davide
0: e Golia, vedete che la diletta sa la storia di Davide e Golia, sa la storia delle caramelline Golia. Pronto?
1: Ettore
0: no, noto, sì.
1: Romano!
0: Chi è, scusa?
1: Romano!
0: Romano! Romano! Romano! Romano! Mamma mia! Ecco qua! Pronto?
1: Ulisse!
0: Ulisse! 246! Sono proprio di si buon conter tutto fino a sesan, bravo.

0: non mi piace più nel calcio, ero appassionatissimo, sappiatelo che non sono nato, io poi quando c'erano Fausto, Coppi, Anchetil, Mers, ero pazzo. Sentiamo chi è, sì?
1: Fausto, Fausto.
0: Scusami, ma cosa stai dicendo, Anna? Dimmi.
1: Fausto Coppi, Fausto.
0: Anna, ma devi aspettare, non so se ti hanno suggerito, ma devi aspettare che ti faccia la domanda. Ma cosa rispondi, Fausto? Cosa c'entra Fausto Coppi? Fa vedere, Fausto ha 6 lettere, fa U. Due, quattro, sei, sì. Mentre invece io dico tutta, ecco, anticipate le cose senza una cognizione di causa, scusatemi, allora adesso vengo a Anna alla domanda, non prevenire le domande che non sai, se no dici delle sciocchezze, dice, allora io vi dico quando mi piaceva il ciclismo, c'era un ciclista che si chiamava Motta come il panettone, il nome? Visto Anna? Che t'ho bloccato subito, forse c'è Elanna ancora.
2: Felice?
0: Felice Gimondi?
2: Ah, è vero.
0: Silvi, un bacione, sei Felice Gimondi? Ma non vi ricordate come si chiamava Motta? Il grande corrido, questo dimostra quanto... adorassi all'epoca. Anna, hai visto che sei rimasta fregata? Anna, sei rimasta fregata o no? Hai visto? Sì. Allora. Pronto? Sì. Sentiamo. Sentiamo l'Anna. Sì? No. Allora, sa, bando agli scherzi, togliamo un attimo, eccolo qui.
3: Battezzato è Gianni, il nome battezzato è Gianni.
0: Gianni Motta,
3: Battezzato è Gianni.
0: Gianni Motta.
3: Battezzato è Gianni.
0: La serie di rompere il Bali. Battezzato è Gianni. Gianni Motta era uno dei campionisti. Può darsi che mi sbagli, perché è tutto fatto all'improvviso. Quello è giusto. Gianni Motta, mi si chiamava Gianni Motta, un campionissimo. Fra l'altro, se non sbaglio, era milanese o roba del genere, era un campione, Gianni Motta, io ricordo quel ciclista. Un attimo che poi guardiamo se... Silvi, Stella, ascolta. Silvana, possibile? Queste sono canzoni indelebili e 93 anni stamattina al bar, l'unica 93 anni che mi ha detto l'indovinello il contrario di melodia. Silvi, le be stupide gusta che infatti dovrebbe, questa qui è talmente senza senso che dovrebbe indovinare, insomma,

0: chi non ragiona molto con la testa, ma con la fantasia. Guarda, no, adesso bisogna fare la pubblicità, bisogna che guadagni un po' l'amica.
1: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
2: Voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
3: Pubblicità su misura.
2: Monte Canale, pubblicità su misura.
4: Stasera tutti alla baita.
5: Oh, la, la, la, la.
4: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
6: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
4: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
6: Mmm, gustosissimi.
4: Spettacolare.
7: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
4: No, non quella baita!
8: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
9: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
10: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
11: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
8: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
12: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
13: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
14: Ma no, de 5 è che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
13: Ho bella capito, il fornere delle parole è dato un po' tutto, e me mattina prescivito andare.
12: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
15: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
8: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348-0800-846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
15: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
8: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce 20 vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Giovanni e Ornella, che gestiscono direttamente la trattoria, propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie. Veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
16: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
16: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
0: Bene, Anna che ritenta per Nilo Bertolotti. E poi guardiamo se riesco a trovare quello che mi ha cercato, perché sapete che le richieste di Anna sono le uniche strane, tutte le altre sono commerciabili. Quello che trovo di Nilo è qualcosa di dilettantistico, se lo trovo. Comunque, se no, Anna, ti metto un brano dei più classici, va bene Anna? Allora, tre punti vanno a Pietro di Torino questa mattina, e tre punti vanno al cardiochirurgo Giovanni Cagnoni. Ciao Giovanni, grandi, tutte e due. Due maschietti che hanno subito indovinato. Pensate, anche la Diletta ha messaggiato e mi ha scritto contrario di melodia. Eccolo qui, Diletta. Melodia, cacofonia. Cacofonia. Uno che fa la cacca senza, no, non voglio dire di più, dai, no, Diletta, era un indovinello. Anna, Questo era per te, Anna. Bravo a Pietro, bravo al cardiochirurgo dottor Giovanni Cagnoni. Ecco qui è il caso di puntualizzare. Pronto?
17: Te l'avevo scritto, se lo tenga.
0: Me l'hai scritto.
17: Nella segreteria.
0: L'hai detto. Sì, adesso poi lo sentirò, Silvana. L'hai scritto pochi minuti fa. Ormai è di dominio pubblico. Comunque diamo i tre punti. Allora, me l'ha messaggiato uno stamattina addirittura, uno alle 12:40 e poi sentiamo anche le altre telefonate, perché sentite, telefoni qui diventano rossi. Allora, un indovinello, il contrario, facile da trovare, qui devo soffermarmi un attimo su chi è Tina, questo è te, Anna, e Norma, che non staccate le parole. Pensate, staccare, cosa vuol dire staccare? Sapete dirmi il contrario di melodia? Melodia, tutto attaccato, è una melodia, potrebbe essere, dico io, silenzio. Perciò c'è una bella melodia in sottofondo. C'è il contrario, è silenzio, sottofondo. Invece, l'autore intende melodia, se la tenga, dice Pietro e dice Giovanni. Complimenti a tutte e tre, poi ci sarà, la do subito, però non ho ancora ascoltato, sentite, le segreterie bruciano. Allora, tre punti a Pietro, tre punti a Silvana, 13, che poi ascoltiamo perché non l'ho ancora sentita quella di Silvana. Contrario di melodia, se lo tenga, se lo tenga. Era facile, bravo intanto a Pietro, bravo a Giovanni. Vado con, e poi bravo Silvana, appena sentiamo, ma non ci sono dubbi, vado con la parola, mamma mia, sentite che ho, non ha smesso un attimo di suonare il telefono, non ha smesso un secondo, andiamo con la parola dialettale.
18: Non aver fretta, resta un poco sul mio cuore, lascia la bici, dammi quei bani.
0: Allora, melodia, contrario, se lo tenga, contrario, melodia, melodia, no, non te lo do, me lo te, se lo tenga. Bello, ringraziamento a Giorgio Mora di Parma, per avermi dato la bocco, grazie Giorgio. Andiamo con, eccolo qui, è stata bravissima la zia Maria Teresa, brava, brava, brava.

0: Allora, ricordiamo magari premura, come diciamo in dialetto quel no, l'ho già fatto, non l'avete indovinato, non trovare qualcosa proprio in nessun posto. Voi avete cercato e non avete trovato nulla. Vale un punto, eh? Cercare qualcosa, eccolo qui, Silvana.
1: Sì.
2: Le mie
0: saltafora. Non è saltato fuori. Come diciamo in dialetto, facilissimo, cercare qualcosa e non riuscire a trovarlo. Io ho guardato dappertutto.

0: Eccolo qua la buona. Un punto.
1: Asta. Asta. Asta.
0: Bene, bene, sei completamente chi ti sta suggerendo. Questi sono i girasoli. I girasoli che mi stanno chiamando, anche loro. Eccomi qua, pronto? Sì. Allora, io ho cercato qualcosa, ma dappertutto l'ho cercato. Anche la mia testa, ma non sono riuscita a trovarla. Mamma mia. Silvi! Oh, Silvana! Pronto?
1: Tutti canto.
0: Tutti canto. Ma... allora, come diciamo in vernacolo, cerca... Mamma mia! Un punto, ho detto è tardissimo, perché avete visto quanto è tardi, ma non riuscire a dirmi, a darmi questa risposta è un po' grave. Non diciamo mica elge in sun sit, ho cercato dappertutto, ma elge in sun sit. Dialetto da osteria, ma da ustariasse proprio, mamma mia, e l'ho cercato dappertutto, ma in su un sito, mamma mia, beh, diamo, mamma mia, era voi l'ufficio complicazioni a poco, ed andiamo, Giovanni, hai sentito? Ma il mio cuore pulsa, grazie a un cardiochirurgo grandissimo come lo sei tu. Allora andiamo con Pia di Parma, se no sintumia la musica, gode scater la canzone strana dlan in dulende cater, poi se la trovo gliela metto, se no metto qualcosa in place. Passano gli anni per Bagutti, vai.

0: chiedo scusa, avete sentito intanto che facevo il gioco che è arrivata una telefonata da uno dei più grandi, colossali. Intanto guardiamo se chi mi dice di chi era questa voce di questa canzone. Vale 3 punti. Rimani lì un attimo, eh? 3 punti per dirmi chi era quella voce, diciamolo, palpabilissima che tutti conoscete molto bene. Allora, chi era? Poi metto in onda un colosso del liscio folk, più che altro del folkloristico, che ha scritto canzoni che sono pietre miliari nel. Uè, era Matteo Bensi quello lì, eh? Bene, come non detto, mettiamo in diretta lui. Eccolo qui, Fausto Fulgoni. Ciao Fausto! Ciao! Siamo in diretta studio. Per te questo è altro, perché sei un colosso della musica per me e per tutti. Hai scritto pagine che sono indelebili, caro Fausto. Grazie, e continua così perché siamo di per dire, facciamo un aforisma, per dire che il meglio non è passato, perciò continua, è vero? Grazie Fausto, grazie infinite, ciao, grazie a te, grazie infinite, ci stanno ascoltando, ciao Fausto, ciao, ciao, Fausto Fulgoni. Eccolo qui, Fausto.
1: Sì.
0: Scusami, manda un salutone ancora che l'Anna di Varano e la Laura di Reggio Emilia non t'hanno sentito bene.
1: E
0: Salutali.
1: allora saluto l'Anna di Reggio Emilia e l'Anna di Varano, cioè che ho sbagliato? No, va
0: No,
1: bene.
0: no, è lo stesso. La Laura di
1: Tutto,
0: Reggio
1: tutto.
0: Emilia e l'Anna
1: Laura
0: di
1: di Reggio
0: Varano
1: Emilia
0: Marchesi.
1: e l'Anna di Varano Marchesi, saluto calorosamente. Faccio un saluto comunque a tutti i tuoi radioascoltatori e chissà che una qualche volta non ci si veda per fare qualche
0: Ascolta,
1: cosa insieme.
0: la radio è sempre qui a tua disposizione.
1: Va bene.
0: Radio e televisione, perché se tu fai sul 750 digitale terrestre, sentirai in televisione i nostri programmi solo audio. Perché Fausto? Perché solo audio? Sono un vecchio radiofonico e io
1: Esatto.
0: amo la radio com'era, non com'è. Amo la radio sentirla. Per farmi pensare, tu che sei un grande poeta, un grande artista, sai, diciamo, sfornare di quelle melodie meravigliose, sai benissimo che la curiosità di chi c'è di là, e non sapere dargli un volto incuriosisce e della cosa più bella che è stata la
1: Certo.
0: radiofonia. Adesso purtroppo tutti si fanno vedere e togli quello chance che avevamo noi di un'altra generazione.
1: Certo,
0: È
1: certo.
0: vero?
1: Comunque ti porterò una novità che sto
0: Quello che vuoi
1: producendo,
0: lo
1: un
0: presento.
1: cantante che te lo porto, un giorno veniamo a fare un giro, veniamo in radio, mi dirai gli orari, che ti voglio
0: Ascolta.
1: presentare questo ragazzo che sto producendo, che mi sembra molto interessante.
0: Sarà un piacere, ascolta Fausto, anticipami sempre la tua telefonata, mi trovi dappertutto, sui social, sul Radio Montecanate, c'è tutto. Grazie Fausto, ciao,
1: D'accordo, grazie.
0: ciao, ciao, ciao,
1: Ciao,
0: ciao.
1: ciao.
0: Allora, Fausto Fulgoni del Girasoli, che è stato personaggio che ha fatto la storia della musica, ed andiamo con eccolo qui.
2: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni. e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: prova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
3: Bene, andiamo con la Graziella. Rieccola la nostra Graziella.
4: All message. Play back.
5: Io ti dico che è rumore.
3: Cos'è il rumore? Cos'è il rumore? Ah, il contrario della melodia rumore. Sempre un suono, eh? No, mi dai ragione. Sei arrivata tardi, ma sbagliatissimo. Bene, sentiamo.
4: New message. All message. Play back.
3: Sentite quante telefonate.
6: Buongiorno, mi piace ragazzi.
3: È arrivata al momento più inopportuno, blocco le linee, sentiamo.
6: Buongiorno,
3: ciao Graziella.
6: Ringrazio la norma e le dedico un uomo vero, Roberto Polisano. Dedico a voi tutti una giornata. Ciao.
3: E sono un uomo vero, perché ti amo, perché ti verrà. Faremo poi il quiz. Chi canta? Andiamo con Robertone per la Graziella, vai.

Allora, è una domanda di una facilità enorme. Sapete dirmi qual è il paese che produce più ettolitri di birra al mondo? Qual è la nazione che produce, pensate, ne produce qualcosa come 180 milioni di ettolitri all'anno? 180 milioni di ettolitri all'anno. E l'America segue la Germania con 95. E poi la 65, la Gran Bretagna, perciò è il podio della birra, dei birraioli. Ed abbiamo Diletta che dedica a tutti voi, nessuno escluso, il Bagutti con un Fox molto bello. Balliamo insieme.

0: Allora, padre, tre punti, grazie di Letta, di questo Fox favoloso. Vale tre punti se mi dite anche le località. Se no, vale un punto. Qual è la regione o specificatamente la località dove è Doc, il vermouth, che piace tantissimo a coloro che amano il vermouth, insomma. Lo so che tu lo sai. Vale tre punti e vale un punto se mi dite la regione, ma se mi dite nello specifico di quella regione dove è Doc, il vermouth, vincete tre punti. Eccolo qua, bravissima chiunque sia.
1: Io ti dico Piemonte e Torino.
0: Torino, ti diamo solo per il Piemonte, lo sa benissimo, anche un punto, perciò Piemonte va benissimo, ma le località non sono circoscritte a Torino, è vero, Pietro, è vero, allora vado a leggere, sono anche Asti e Cuneo. Sono tipiche Asti, Cuneo, sono tipiche Doc del vermouth. Un punto per Diletta, brava lo stesso, Diletta che ne ha 29, ed abbiamo Anna, sentiamo l'Annetta.
2: No, new message, all message, play back.
3: Ciao, cos'è, se lo tenga?
0: Se lo tenga, l'abbiamo già dato i punti alla Silvana.
3: Oggi puoi fare Nino Bertolotti con il bar dei volti di come viole, volti. Va bene.
0: Se no non ce la faccio, è troppo casinato per me, ti dedico lo stesso, ti dimostro la mia buona volontà, sei l'unica che va fuori falsa riga con le canzoni che c'è da tribulare. Oggi poi è stata una giornata movimentata, l'hai sentito, perciò mettiamo per Anna Innamorata. Un classico del liscio con forse la canzone più bella di Titti Bianchi. Però prima Silvi non sai niente, Silvana, m'appellavo a te per gli altri tre punti, ma il titolo di questa canzone.

È bella, bella, bella. Allora andiamo con Innamorata per Anna. Na. Innamorata con Titti Bianchi. Scusami Anna, scusami le tue stranezze purtroppo hanno bisogno di tempo per trovarle, scusami ancora.

Ed era, concludiamo il programma di oggi, avete visto, sono già fuori tempo. Anna, scusami se non ho seguito i tuoi consigli, però per me sei un po' complicata, io ho bisogno di un po' di tempo per accontentare i tuoi gusti particolarissimi, belli, ma particolari, che non ho sul mio computer. Allora andiamo immediatamente con questo qui o questa qui, maschio o femmina, non mi interessa, sono due rompiballe. Chiunque sia, maschio o femmina, rompono i coglioni in un modo trascendenziale. Abbiamo invece, ma voi vi immaginate il telefono che squilla da quando metto un piede alla radio fino alla fine per due ore? Ci farò un motivo live. Allora, voi fidentini, Silvana vi chiede cosa ha gestito la famiglia.

0: Eccolo qui la Diletta. Diletta.
1: Ristorante Astoria.
0: Diletta. Sentiamo. Andiamo con Salso Maggiore. Sapete dirmi, hanno già risposto, prendiamo anche questa, dai. Sì.
1: Cos'è il ristorante Astoria?
0: Va poi, benissimo. Diamo il punto anche alla Tina. Aveva già risposto la basta. Ma diamo il punto a tutte e due. Andiamo con invece per Salso Maggiore. Salso Maggiore, dove era il ristorante Emiliano? Non esiste più. Dove è, almeno che sappia io da tanto tempo che non passo di lì, dove è nato, dove ha avuto sede, dove ha avuto il grande successo il ristorante Emiliano dall'amico Piero. Piero si chiamava il proprietario. Allora abbiamo 5 per Fidenza con Diletta che ne ha 1 e Tina che ne ha 4. Qui c'è un vento che Dio ve lo raccomanda. Per Salso Maggiore, il ristorante Emiliano da Piero era in Borgo Castellazzo, magari c'è ancora. È da molto che non passo di lì. Perciò solo Fidenza vince. Vado con un attimo di pubblicità e poi logicamente il notiziario dell'ora.

Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto a

0: ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
0: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro, sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, grass porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti, si montano in opera, lavoro finito. Da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti. E ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra, e ad esaurimento lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro, e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate, perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio, ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E ricordiamoci anche che oggi Cali Cantus è aperto tutto il giorno, domani chiuso. Cali Cantus, dopo il super lavoro per la festa della mamma, poi abbiamo Cali Cantus, composizioni, piante, fiori recisi, un buon caffè caldo, pagamento di bollette di qualsiasi genere, insomma tutto è Cali Cantus per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare quella meravigliosa radio che non può mancare in casa vostra o in qualsiasi esercizio, se avete la linea ADSL, che è la radio a comando vocale. È una bella invenzione. Ricordiamolo che tutto questo è Cali Cantus. Prima del pensiero del giorno abbiamo Agata, la nostra cagnolina bella, l'ultima delle tre sorelline di 10 mesi, giocherellone meravigliose che aspetta di essere adottata. Contattate Empa Adozioni Parma 347 03 61 628, ed abbiamo il pensierino del giorno. Quanto è bello! Il bello delle donne è che hanno paura, ma alla fine fanno e hanno il coraggio di fare tutto. Ed abbiamo Antivirus Quarantenna a Torre del Greco, uno dei quattro passeggeri, volo KTM KLM, era salita per pochi minuti, donna sudafricana, poi morta a causa della antivirus. Lo ha disposto il sindaco di Torre del Greco, che ha firmato un'ordinanza che stabilisce giovane periodo di isolamento 45 giorni, l'invito a restare in una stanza singola con bagno dedicato, il costante monitoraggio delle temperature, utilizzo delle maschere FFP2. Perciò logicamente io capisco che si vuole un po' minimizzare il tutto, però la paura dopo il Covid-19 c'è. Il negoziatore per l'Europa lo sceglie l'Europa. Un applauso a Tajani, non certo a Salvini, che è un filo russo. Tajani che arriva
1: è il fortunatamente lui ministro degli esteri, la decisione dei 27 dell'Europa, ma intanto dobbiamo vedere se la Russia vuole veramente, mamma mia, quanto è pacato, serio Tajani, quanto dice le cose. Devono essere i 27, tanto più che anche l'Ungheria adesso senza Orban fa testo, dobbiamo essere noi europei a vedere se è una pace giusta, non la pace scelta da altri, specialmente dalla Russia, che vorrebbe tutto il malloppo con tanti morti che hanno fatto i russi, i russofili, e gente, ripeto, poco di buono che vediamo sfilare tutti i giorni. Voli a rischio per lo sciopero dell'ENAV, ente nazionale assistenza al volo. Gli addetti al controllo del traffico aereo del centro di controllo di Roma interrompono l'attività fino alle 18. L'impatto sarà diretto praticamente su tutti i voli, sia in partenza che in arrivo nel centro d'Italia, ma anche sorvolo. Stesse modalità anche per il personale ENAV Napoli, fermi dalle ore 8, dalle 10 alle 18, disagi contenuti per il momento a Roma Fiumicino. Come vedete, insomma, abbiamo una Italia che invasa dagli scioperi, ed abbiamo ancora, eccolo qui, chiedo scusa, intanto per l'antivirus il ministro rassicura che il rischio è bassissimo, non c'è pandemia per il momento, circolare dovrebbe contenere indicazioni sul tracciato di sorveglianza attivo e isolamenti fiduciari. Insomma, siamo già stati veramente scottati dal Covid-19 ed ora non vorremmo ricadere nello stesso sbaglio. PM Sempio sembrò svelare l'orario del delitto dalla rilettura delle intercettazioni ambientali del 2017, PM di Pavia, nelle nuove indagini sul delitto Garlasco, chiuse nei giorni scorsi. Sostengono anche che Andrea Sempio, in uno dei suoi soliloqui, cioè ha fatto un soliloquio da solo, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno stesso dell'omicidio. Nella trascrizione dell'audio dalle 8 febbraio 17 si legge che il 38enne dice: è successo qualcosa quel giorno sempre lì a casa, però alle 9:30, perciò da un orario ben preciso. Come vedete, troppi punti oscuri cui i giudici, i PM, devono vagliare. Intanto peggiora antivirus, un cittadino USA, americano, è positivo anche lui in quarantena. Peggiora di giorno in giorno la donna francese contagiata. USA, Iran, bocciate le reciproche proposte. Perciò Iran, riapriamo Hormuz, ma no, l'apertura all'uranio arricchito. Trump tuona, proposta inaccettabile. Teheran dice: la nostra proposta è generosa, non vogliamo l'uranio arricchito per qualsiasi tipo di bomba e siamo pronti a firmare, ma solo per motivi energetici. Media Iran, petroliera attraversa Hormuz, seguendo la rotta indicata però dall'Iran, senza nessun arrembaggio. Ucraina no, Europa su Schröder, negoziatore Callas è stato un hobbista russo. In poche parole, si pensava Schröder, negoziatore, ma è un russofilo risaputo, l'ex cancelliere tedesco che amava, ieri l'abbiamo visto in tante foto, abbracciare se non familiarizzare alla sua epoca con Putin in un modo fraterno. Ed abbiamo invece Pechino, Trump in Cina, vedrà Xi, confermata la visita dal 13 al 15 maggio. Ci auguriamo che sia una visita non di, come posso dire, cordialità, ma una visita che porti a qualche profitto sulla pace nel mondo, le due grandi potenze, anche perché ambedue, tutte e due, parlo prima della Cina, poi dell'America, anzi parlerei prima dell'America, poi della Cina, fanno gli interessi propri con introiti giganteschi di denaro se le guerre continuano. Uno per la vendita di armi, l'altro per tacere, soccombere, e quando sarà ora nessuno potrà dire nulla. Per Taiwan ci siamo già capiti cosa intendo. Abbiamo domani, martedì 12, cielo sereno poco nuvoloso, ancora a tratti ventoso, zero termico, 2300 metri, con temperature minime più 10, massime più 22, venti moderati occidentali. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it, grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
2: Notizie flash. Notizie flash.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310.

femminile si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla Via Emilia. Ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, gres porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito. Da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti. E ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla Via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!

Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.

0: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiuta.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
8: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di

Parma, lì trovate un cœur grosse zè, salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
2: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo sempre a letto, è stato il

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: Volare.
4: Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, grass porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi, anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!

Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5

0: 5 minuti, registratori di cassa, Tanner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
1: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Radio.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente, con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti segue ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
4: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopra

luogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Firenze, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.

0: Almanacco dell'11 maggio.
1: Oggi si ricorda Sant'Achille o Achello, martire a Roma.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Achille.
1: Il significato del nome Achille è ancora sconosciuto. Gli studiosi pensano che la sua forma prima sia addirittura pre-ellenica, cioè una delle lingue esistenti nel bacino mediterraneo prima del VII secolo a.C.
0: Come avrete capito, su Achille non possiamo dire proprio nulla, a parte che è un bellissimo nome, forse proprio perché è così misterioso.

0: L'11 maggio del 1946 veniva solennemente inaugurata la riapertura del Teatro della Scala, dopo la guerra. Tutto questo con un magnifico concerto diretto da Arturo Toscanini.
1: I milanesi avevano stabilito all'unanimità che l'inaugurazione del loro amato teatro, ricostruito interamente dopo i bombardamenti, spettasse al più grande direttore d'orchestra del XX secolo.
0: Arturo Toscanini era nato a Parma il 25 marzo del 1867 da una famiglia di modeste condizioni economiche. Fin da piccolo aveva manifestato una straordinaria attrazione per ogni suono che avesse senso musicale.
1: Era naturale che la famiglia, colpita da tanta passione per la musica, decidesse di fargli coltivare questa sua spiccata tendenza. Fu così che a 9 anni Toscanini entrò al Conservatorio di Parma.
0: Subito gli insegnanti si resero conto che lo studio di un determinato strumento sarebbe stato insufficiente per il bambino, che fu indirizzato verso la disciplina della direzione d'orchestra.
1: Già da allora Toscanini doveva dimostrare quella insofferenza e quella estrema metodicità e quell'ostinazione che avrebbero reso celebre la sua attività in futuro.
0: Diplomatosi a pieni voti, intraprese una brillante carriera di direttore, prima all'estero, in Brasile e poi in Italia. In seguito all'avvento del fascismo, Toscanini preferì emigrare in America, dove vi rimase fino al dopoguerra. Ci volle l'inaugurazione del Teatro alla Scala per farlo tornare nel suo paese, dove si spense il 16 gennaio del 1957.
1: Roma, 11 maggio 1948. Luigi Einaudi, 74 anni, apprende che il Parlamento lo ha eletto Presidente della Repubblica.
0: Il primo dopo De Nicola, che era provvisorio. Einaudi, propugnatore dei principi liberali, era stato governatore della Banca d'Italia e ministro del bilancio.
1: Miami, 11 maggio 1981. Il cantante Bob Marley muore di cancro all'età di 36 anni, durante il suo ultimo viaggio di ritorno in Giamaica.
0: Nato a Rodden Hill, cresciuto nel ghetto della capitale Kingston, Marley era l'unico indiscusso interprete della musica giamaicana reggae. Fu anche il propagandista dei Rasta, una religione che predicava il ritorno dei neri in un'Africa libera.
1: Ed oggi, per il nostro consueto appuntamento con i records, finalmente abbiamo un primato tutto italiano.
0: La velocità massima raggiunta sui pattini a rotelle l'ha ottenuta Giuseppe Cantarella nel maggio del 1963, realizzando su una strada di Catania il primato mondiale di 41,48 km orari.
1: Ed anche per oggi abbiamo concluso. Appuntamento a domani 12 maggio per un nuovo almanacco. A risentirci.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7. 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E ricordiamoci anche che oggi Cali Cantus è aperto tutto il giorno, domani chiuso. Cali Cantus, dopo il super lavoro per la festa della mamma, poi abbiamo Cali Cantus, composizioni, piante, fiori recisi, un buon caffè caldo, pagamento di bollette di qualsiasi genere, insomma tutto è Cali Cantus per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare quella meravigliosa radio che non può mancare in casa vostra o in qualsiasi esercizio, se avete la linea ADSL, che è la radio a comando vocale. È una bella invenzione. Ricordiamolo che tutto questo è Cali Cantus. Prima del pensiero del giorno abbiamo Agata, la nostra cagnolina bella, l'ultima delle tre sorelline di 10 mesi, giocherellone meravigliose, che aspetta di essere adottata. Contattate Empa Adozioni Parma 347 03 61 628, ed abbiamo il pensierino del giorno. Quanto è bello! Il bello delle donne è che hanno paura, ma alla fine fanno e hanno il coraggio di fare tutto. Ed abbiamo Antivirus quarantenna a Torre del Greco, uno dei quattro passeggeri, volo KTM KLM, era salita per pochi minuti, donna sudafricana, poi morta a causa della Antivirus. Lo ha disposto il sindaco di Torre del Greco, che ha firmato un'ordinanza che stabilisce giovane periodo di isolamento 45 giorni, l'invito a restare in una stanza singola con bagno dedicato, il costante monitoraggio delle temperature, utilizzo delle maschere FFP2. Perciò logicamente io capisco che si vuole un po' minimizzare il tutto, però la paura dopo il Covid-19 c'è. Il negoziatore per l'Europa lo sceglie l'Europa. Un applauso a Tajani, non certo a Salvini, che è un filo russo. Tajani che arriva è il fortunatamente lui ministro degli esteri, la decisione dei 27 dell'Europa, ma intanto dobbiamo vedere se la Russia vuole veramente, mamma mia, quanto è pacato, serio Tajani, quanto dice le cose. Devono essere i 27, tanto più che anche l'Ungheria adesso senza Orban fa testo, dobbiamo essere noi europei a vedere se è una pace giusta, non la pace scelta da altri, specialmente dalla Russia, che vorrebbe tutto il malloppo con tanti morti che hanno fatto i russi, i russofili, e gente, ripeto, poco di buono che vediamo sfilare tutti i giorni. Voli a rischio per lo sciopero dell'ENAV, ente nazionale assistenza al volo, gli addetti al controllo del traffico aereo del centro di controllo di Roma interrompono l'attività fino alle 18. L'impatto sarà diretto praticamente su tutti i voli, sia in partenza che in arrivo nel centro d'Italia, ma anche sorvolo, stesse modalità anche per il personale ENAV Napoli, fermi dalle ore 8, dalle 10 alle 18, disagi contenuti per il momento a Roma Fiumicino. Come vedete, insomma, abbiamo una Italia che è invasa dagli scioperi, ed abbiamo ancora, eccolo qui, chiedo scusa, intanto per l'antivirus il ministro rassicura che il rischio è bassissimo, non c'è pandemia per il momento, circolare dovrebbe contenere indicazioni sul tracciato di sorveglianza attivo e isolamenti fiduciari, insomma siamo già stati veramente scottati dal Covid-19 ed ora non vorremmo ricadere nello stesso sbaglio. PM Sempio sembrò svelare l'orario del delitto dalla rilettura delle intercettazioni ambientali del 2017, PM di Pavia, nelle nuove indagini sul delitto Garlasco, chiuse nei giorni scorsi, sostengono anche che Andrea Sempio, in uno dei suoi soliloqui, cioè ha fatto un soliloquio da solo, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno stesso dell'omicidio. Nella trascrizione dell'audio dalle 8 febbraio 17 si legge che il 38enne dice: è successo qualcosa quel giorno sempre lì a casa, però alle 9:30, perciò da un orario ben preciso. Come vedete, troppi punti oscuri cui i giudici, i PM, devono vagliare. Intanto peggiora antivirus, un cittadino USA americano è positivo anche lui in quarantena. Peggiora di giorno in giorno la donna francese contagiata. USA, Iran, bocciate le reciproche proposte. Perciò Iran, riapriamo Hormuz, ma no, l'apertura all'uranio arricchito. Trump tuona, proposta inaccettabile. Teheran dice: la nostra proposta è generosa, non vogliamo l'uranio arricchito per qualsiasi tipo di bomba e siamo pronti a firmare, ma solo per motivi energetici. Media Iran, petroliera attraversa Hormuz, seguendo la rotta indicata però dall'Iran, senza nessun arrembaggio. Ucraina no, Europa su Schröder, negoziatore Kallas è stato un hobbista russo. In poche parole, si pensava Schröder, negoziatore, ma è un russofilo risaputo, l'ex cancelliere tedesco che amava, ieri l'abbiamo visto in tante foto, abbracciare, se non familiarizzare alla sua epoca con Putin in un modo fraterno. Ed abbiamo invece Pechino, Trump in Cina, vedrà Xi, confermata la visita dal 13 al 15 maggio. Ci auguriamo che sia una visita non di, come posso dire, cordialità, ma una visita che porti a qualche profitto sulla pace nel mondo, le due grandi potenze, anche perché ambedue, tutte e due, parlo prima della Cina, poi dell'America, anzi parlerei prima dell'America, poi della Cina, fanno gli interessi propri con introiti giganteschi di denaro se le guerre continuano. Uno per la vendita di armi, l'altro per tacere, soccombere, e quando sarà ora nessuno potrà dire nulla. Per Taiwan ci siamo già capiti cosa intendo. Abbiamo domani, martedì 12, cielo sereno poco nuvoloso, ancora a tratti ventoso, zero termico, 2300 metri, con temperature minime più 10, massime più 22, venti moderati occidentali. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
2: I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
4: Unieuro, batte forte, sempre.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

scusami se puoi. Un fiore non può restare per lungo tempo senza acqua. Muore come la rosa passiva.

via, perché rimanere sempre a Faenza non è che mi interessasse troppo. Non puoi sempre rifugiare nella foresta e sulla spiaggia del mare, l'ombra si scioglie e ti fa disperare. Era una ragazza un po' nervosa ma intelligente, che però di calcio non capivo niente, per questo non mi sono sposata, va. Ma io guardavo il mondo piangendo, perché ero contenta, perché ero contenta, perché ero contenta.

ragione perché qualcosa deve pure accadere. In giro c'è molta rivoluzione, tu sbagli sempre tutto e soprattutto non mi dai attenzione. Non vedi tu, non vedi come il mondo sembra brutto, però posso incontrarti, posso vederti, posso rivederti in un giorno della settimana, anche se abiti in una città lontana. L'uomo, l'uomo, l'uomo, l'uomo si serve degli elaboratori per migliorare il mondo in cui si vive. Percentuali di particelle solide presenti nell'atmosfera. Tutti i dati raccolti sono trasmessi all'elaboratore.

correvi via. Rabbia di un momento, ed il tempo giocava insieme a me. Tempo di scuola, amici intorno a me. Noia.

0: Montecanate.
1: RNC
0: 103.1 in FM.
1: In FM.
0: Dal 1976, la storia della radio.
1: Della radio.
0: In console, Roby Pezzani.
2: This is a love song for you.
3: Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salso Maggiore conduce Pellegrino Permense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita e anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
4: Stasera tutti alla baita!
5: Oh, la, la, la, la.
4: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
6: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
4: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
6: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
4: Sì, spettacolare!
7: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
3: 0524 689226.
5: Oh, la, la, la, la.
4: No, non quella baita.
0: Special DJ Roby Pezzani.

1984, la storia di Radio Montegranate insieme a Roberto Vezzani, raccontata da questo pezzettone degli Snap, Rhythm is a Dancer.

Anna Tree. Ciao to you. Roberto Bassani con voi, lo special DJ del lunedì. Il tempo vola, siamo già arrivati. Mamma mia, l'11, siamo quasi alla metà di maggio. E visto le condizioni meteo, non sembra che arrivi il clou della primavera estate, no? Vi sembra a voi? Anzi, è un po' schifo, tempo, vento, freddo, di più di chi più ne ha più ne metta. Carlos Sarriel, Paco Morosso, go go go go go, ma no, dai, ci facciamo Lady Gaga, Doiki, dal Diavolo Veste Prada 2, Super Hits!

Volevo capire il pezzettino nuovo di Madame insieme a Marrakesh. Poi c'è Anamesi, Alex Fanny, Never Falling Down.

Bello, ci piace, molto orecchiabile. Roberto Bassani con voi nello special DJ del lunedì, con noi il nostro sponsor la Byte è la bellissima Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Olivia Rodrigo. Tutto questo su R&K con Roby DJ. Musica e ritmo, orecchione aperte. C'è il singolo di Serena Brancale, Super Hits, e molto estate con noi, al mio paese. Mi

vera canzone dell'estate, vera canzone caliente. Novità della scorsa settimana, sta andando bene Shiva Laza insieme a Sfera Ebbasta con My Day, My Day.

0: Il nuovo di Tiziano Ferro insieme a Giorgia si titola Superstar, poi piccolo break, karate shopping e continuiamo con la nostra musica.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: pub ristorante La Baita sulla provinciale che da Salso Maggiore conduce Pellegrino Permense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub ristorante La Baita, anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
1: Special DJ Roberto Pezzani.

Nuovo pezzettone molto Clubhouse, The Bowser Magnetic. Questo è il nuovo di Madonna insieme a Sabrina Carpenter. Super Breathe, Bring Your Love, Freedom.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Come

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
0: Sì, spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 689226.
0: No, non quella baita.
5: Special DJ Roby Pezzani.

0: Special DJ Roby Pezzani.
1: Stasera tutti alla baita.
2: Oi, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
1: Sì, spettacolare.
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
5: 0524 689226.
1: No, non quella baita.
0: Radio Montecanate RMK 103.1 in FM. In FM. Gli Evergreen, la più bella musica di sempre.

sapere di te. Non ti sento da tempo in questi anni. Ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto telefonarti.

quando eravamo più giovani e la vita era leggera. Facevo tanti chilometri per vederci la sera.

bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò.

si può. Senza qualcuno nessuno può diventare un uomo. Per una bambola, un robot, bot, bot, magari litigano un po', ma col ditino ad alta voce almeno loro, eh.

0: diventi tutti i giorni più carina,
1: carina,
0: ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa,
1: graziosa,
0: nessuna donna al mondo è più graziosa,
1: graziosa,
0: tua boccuccia deliziosa, se vuole un bacio non hai il coraggio di mentire. Carina,
1: carina,
0: allegra e spensierata sei carina,
1: carina,
0: ma con il broncio sempre ancor più bella, tu sei la stella che manca in cielo. Perché carina, carina, carina sei tu, simpatica e dolce ogni giorno di più, e col tuo candore carina tu sei fatta per amare.

perché del telefono che suona. Dico, pronto, chi è? Sei tu, amore mio, no, non vengo da te. Verrei, ma se non vengo c'è un perché. Cielo duro, sono certo che tra poco pioverà. Cielo duro, fino a quando bene non si sfogherà. Orchestra!

Sempre bella, sempre fresca questa canzone estrapolata, lo ripeto, da Figlia Mia, che è l'ultimo album di Mauro Rizzi. Vado a proporvi una canzone super collaudata che a me, nonostante sia passato un paio d'anni dall'incisione, anzi 2 anni e mezzo, piace sempre tanto. È Pazzo Poeta, una canzone cantata dal grande Enrico Musiani. Poeta pazzo, il grande Enrico Musiani, e passiamo a lei, la Patrizia, una delle orchestre al femminile, senz'altro nel Piacentino più amate, ma anche qui da noi in provincia di Parma. Patrizia ci propone dal suo penultimo album il brano Vorrei.